Come sarebbe un po' di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di, toccare, di,